serious shit. E vicino, Cici dice me che appostiamo, dice il ciamma che ha appostato io. Argentina, Cabo Verde, dice. Ma da sire, ma è Cicita che può essere a casa della... No, no, Cici, non può essere il ciamma. Che le va 3-0, dice il Cicita argentino.

0: che è. Cinco con 40 in questo minuto, siamo un po' di zuccherine. Ciao,
1: Baby DJ.
0: Sì, sono io. Tenevo una svista, ma ci citano. Non ha chiamato su signora. Mi ha mandato un messaggio alla radio, stavo con sueste. Allora con che le pega a chiesa, le chiama, le pega.